0: con i colori, con ogni battito che ci unisce e ci sostiene. Una canzone di gioia forte e vera, nei nostri cuori perfetta. Quindi alza la musica, lasciaci danzare senza disturbare. Le nostre anime, il ritmo è tutto ciò che conta, nella notte infinita che ci piace tanto.
1: Wolfchens Wissenschaftsmoment. Was ist eigentlich Francium? R-Ordnungszahl 87. Ein hochradioaktives Alkalimetall, das nur in Spuren in der Natur vorkommt. Es zerfällt schnell und hat keine praktische Anwendung.